quadro uggiuccia e domani luce. Dai lampadurosule, nanta umo gampa.